0: Il colonel Richard Simanava, ministro in Fiarugo Pirenena, non ha tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu na tre nareu, andiamo tu fulu ni antpazacana, si andiamo tu fulu ni filanche spirene tumboca, o ampapanciuna, ari e tu na tre in governante mantul. Ica, mandul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo tua flua ni antpanzacana. Andiamo tua flua ni chilanche pirenena wan pampansun. Andiamo tua mistra isen. Mamilai alua yanareu i turcia amni raya mandrine zaina dia generale ramanazu. Mon general. Siamo buon attività, mon general. Tia, ta giul landa yandrakit, softo tsarta, tiavni firenena izo.
2: Che cosa ni, si andava ni so fare fana feno tultova izo. Qua, sorana, ma tutto mau, ammiro tsu già, si firarin tsu, ma tono uai, si quan governemata tarit.